0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:30 minuti. Buon risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Venerdì 7 agosto. Ariete, sarete particolarmente soggetti a critiche se non usate la capacità dell'organizzazione. Cogliete al volo un buon progetto. Toro, se vi sentite demotivati e insoddisfatti, reagite immediatamente. Dovete trovare la forza per vedere il lato positivo della vita. Gemelli, l'amore e l'amicizia non vi deluderanno. In molte coppie nascerà l'esigenza di un matrimonio o di una relazione più profonda. Cancro, abbiate la prontezza di riflessi di combinare dei buoni affari e avrete buoni frutti. Leone, aprendovi con eccessivo entusiasmo a nuove conoscenze, non sempre fanno i vostri interessi e potrebbe derivare qualche tensione. Vergine, si accentua il vostro atteggiamento di preoccuparvi e sacrificarvi per gli estranei a scapito del rapporto di coppia. Bilancia, un progetto che sognavate da molto potrebbe subire un ritardo. Abbiate pazienza e tutto si risolverà. Scorpione, cercate di chiarirvi capendo le ragioni dei vostri malesseri e della vostra incapacità di portare avanti certi progetti. Confrontatevi con qualche amico. Sagittario, nonostante il riconoscimento dei vostri meriti a piccoli passi nella vostra carriera, sarete contenti solo quando avrete un tenore di vita più elevato. Capricorno, siate più responsabili nella scelta delle persone e degli ambienti da frequentare per raggiungere la stabilità desiderata. Acquario, momenti intensi nel lavoro, ci sarà infatti una lievitazione di guadagni e novità in amore. Pesci, fate una vita più ritirata, gli eccessi che avete raggiunto in questo periodo hanno superato il limite e il vostro fisico ne risente. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di tarocchi tradizionali, tarocchi introspettivi cabalistici, carte classiche, radiestesia, lettura del futuro in generale e riequilibri energetici, tecniche energetiche tra cui FTI, TAI, logosintesi e tanto altro, Reiki e fiori di Bach. Un abbraccio di luce giallo-oro a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Che faccio? Lascio?
1: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Soresina, 100 grammi, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
5: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Sono le 7:02.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:31 minuti. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Venerdì 7 agosto. Ariete, sarete particolarmente soggetti a critiche se non usate la capacità dell'organizzazione. Cogliete al volo un buon progetto. Toro, se vi sentite demotivati e insoddisfatti, reagite immediatamente. Dovete trovare la forza per vedere il lato positivo della vita. Gemelli, l'amore e l'amicizia non vi deluderanno. In molte coppie nascerà l'esigenza di un matrimonio o di una relazione più profonda. Cancro, abbiate la prontezza di riflessi di combinare dei buoni affari e avrete buoni frutti. Leone, aprendovi con eccessivo entusiasmo a nuove conoscenze, non sempre fanno i vostri interessi e potrebbe derivare qualche tensione. Vergine, si accentua il vostro atteggiamento di preoccuparvi e sacrificarvi per gli estranei a scapito del rapporto di coppia. Bilancia, un progetto che sognavate da molto potrebbe subire un ritardo. Abbiate pazienza e tutto si risolverà. Scorpione, cercate di chiarirvi capendo le ragioni dei vostri malesseri e della vostra incapacità di portare avanti certi progetti. Confrontatevi con qualche amico. Sagittario, nonostante il riconoscimento dei vostri meriti a piccoli passi nella vostra carriera, sarete contenti solo quando avrete un tenore di vita più elevato. Capricorno, siate più responsabili nella scelta delle persone e degli ambienti da frequentare per raggiungere la stabilità desiderata. Acquario, momenti intensi nel lavoro, ci sarà infatti una lievitazione di guadagni e novità in amore. Pesci, fate una vita più ritirata, gli eccessi che avete raggiunto in questo periodo hanno superato il limite e il vostro fisico ne risente. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di tarocchi tradizionali, tarocchi introspettivi cabalistici, carte classiche, radioestesia, lettura del futuro in generale e riequilibri energetici, tecniche energetiche tra cui FT, TAI, logosintesi e tanto altro, Reiki e fiori di Bach. Un abbraccio di luce giallo-oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualcosa inizia a cambiare per quanto riguarda il tempo in Lombardia, atmosfera un po' più instabile con dei temporali inizialmente sulla fascia alpina prealpina, ma questa sera qualche acquazzone scende anche verso la pianura padana. E questi temporali riusciranno a portare aria un pochino più fresca, una diminuzione delle temperature molto limitata, per carità, 3-4 gradi in meno, non di più, però meglio che niente, anche nel weekend temperature leggermente più sopportabili. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da
6: Hotel Corona, a Branzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche. Per saperne di più, hotel-corona.info.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
3: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
4: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
8: Sono le 8:03.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio Bergamo Notizie.
14: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso da me nessun illecito. In più, il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
15: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. Allora le mando un messaggio, visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, allora dico: Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
14: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Crans Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
16: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare.
1: fare e poi realizzare tutto questo ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
16: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplan dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
1: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
16: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Enschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
14: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Che faccio, lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A4 Milano Venezia code a tratti per un veicolo in fiamme in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campagna. Sempre in A4 ricordiamo che fino alle 15 del pomeriggio resterà chiuso al transito lo svincolo di Sesto San Giovanni in entrata in direzione Brescia. Traffico in coda sulla statale 36 Milano-Lecco tra Molteno Sud e Nibionno in direzione Milano. Regolare la circolazione Città Milano. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete stradale del paese, dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualcosa inizia a cambiare per quanto riguarda il tempo in Lombardia, atmosfera un po' più instabile con dei temporali inizialmente sulla fascia alpina prealpina, ma questa sera qualche acquazzone scende anche verso la pianura padana. E questi temporali riusciranno a portare aria un pochino più fresca, una diminuzione delle temperature molto limitata, per carità, 3-4 gradi in meno, non di più, però meglio che niente. Anche nel weekend temperature leggermente più sopportabili. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da
5: Hotel Corona, a Branzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche. Per saperne di più, hotel-corona.info.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Sono le 9:02.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Bergamo Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington, anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Lutz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
1: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, una borsa da regalare a mamma.
2: E cintura e portafoglio per me?
1: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
3: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
4: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
5: Saldi di fine stagione.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:31 minuti. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Venerdì 7 agosto. Ariete, sarete particolarmente soggetti a critiche se non usate la capacità dell'organizzazione. Cogliete al volo un buon progetto. Toro, se vi sentite demotivati e insoddisfatti, reagite immediatamente. Dovete trovare la forza per vedere il lato positivo della vita. Gemelli, l'amore e l'amicizia non vi deluderanno. In molte coppie nascerà l'esigenza di un matrimonio o di una relazione più profonda. Cancro, abbiate la prontezza di riflessi di combinare dei buoni affari e avrete buoni frutti. Leone, aprendovi con eccessivo entusiasmo a nuove conoscenze, non sempre fanno i vostri interessi e potrebbe derivare qualche tensione. Vergine, si accentua il vostro atteggiamento di preoccuparvi e sacrificarvi per gli estranei a scapito del rapporto di coppia. Bilancia, un progetto che sognavate da molto potrebbe subire un ritardo. Abbiate pazienza e tutto si risolverà. Scorpione, cercate di chiarirvi capendo le ragioni dei vostri malesseri e della vostra incapacità di portare avanti certi progetti. Confrontatevi con qualche amico. Sagittario, nonostante il riconoscimento dei vostri meriti a piccoli passi nella vostra carriera, sarete contenti solo quando avrete un tenore di vita più elevato. Capricorno, siate più responsabili nella scelta delle persone e degli ambienti da frequentare per raggiungere la stabilità desiderata. Acquario, momenti intensi nel lavoro, ci sarà infatti una lievitazione di guadagni e novità in amore. Pesci, fate una vita più ritirata, gli eccessi che avete raggiunto in questo periodo hanno superato il limite e il vostro fisico ne risente. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di tarocchi tradizionali, tarocchi introspettivi cabalistici, carte classiche, radioestesia, lettura del futuro in generale e riequilibri energetici, tecniche energetiche tra cui FTI, TAI, logosintesi e tanto altro, Reiki e fiori di Bach. Un abbraccio di luce giallo-oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualcosa inizia a cambiare per quanto riguarda il tempo in Lombardia, atmosfera un po' più instabile con dei temporali inizialmente sulla fascia alpina prealpina, ma questa sera qualche acquazzone scende anche verso la pianura padana. E questi temporali riusciranno a portare aria un pochino più fresca, una diminuzione delle temperature molto limitata, per carità, 3-4 gradi in meno, non di più, però meglio che niente. Anche nel weekend temperature leggermente più sopportabili. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da
6: Hotel Corona, a Branzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche. Per saperne di più, hotel-corona.info.

0: Salve, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Sono le 10. Radio Bergamo Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran, che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Che faccio? Lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metaforma si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
6: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
8: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
9: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso. Auto in fila tra Como Monte Olimpino e il valico di Brugeda. Chiuso per allagamenti l'allacciamento Gallarate Gattico per chi proviene dalla 26 dei Trafori ed è diretto verso Varese. Consigliata l'uscita a Besnate e il rientro in autostrada a Cavaria sulla 8. Regolare la circolazione al momento in città Milano. Anticipiamo, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la sospensione del servizio della metro M2 di Milano per le giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori presso il piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria del paese, dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
5: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, ah, una borsa da regalare a mamma.
6: E cintura e portafoglio per me?
5: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
7: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
8: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
9: Saldi di fine stagione.
10: Sono le 11:02.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
3: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
4: Che faccio, lascio?
5: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
6: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
7: Italmark, la spesa secondo me.

0: Life. Eventi da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
0: Cultura.
1: Venerdì 7 e sabato 8 agosto si chiude a Genova la 29esima edizione del Festival In una notte d'estate, storica rassegna di prosa, musica e danza organizzata da Lunaria Teatro con epicentro in piazza San Matteo nel cuore del centro storico. Il programma è su visitgenova.it.
0: Musica.
1: Domenica 9 agosto a Val di Dentro, Sondrio, è in programma il concerto all'alba ai piedi delle Torri di Fraile. Il sole sorge accompagnato dalle grandi hit del rock italiano. Prenotazioni su valdidentroturismo.it. Per Mantova Musica, sabato 8 agosto in piazza Leon Battista Alberti c'è il concerto di Rosalia De Souza e di Fulvio Trio. Info e biglietti su mantovamusica.com.
0: Sport.
1: Si è aperta la stagione delle corse in montagna. Il 9 agosto torna il Val Grosina Trail, un'esperienza unica tra i paesaggi dell'Alta Valtellina, tra le valli di Eite e di Sacco. Info su valgrosinatrail.it. Venerdì 14 agosto ad Aprica è in programma la Color Emotion, camminata aperta a tutti di 3 km in memoria di Ricky Galbiati. Info su apricaonline.com. Giovedì 13 agosto è prevista invece la Valmalenco Color Run. All'arrivo dalle 19.30 street food, musica e DJ set. A seguire iscrizioni su prolocovalmalenco.it. Domenica 30 agosto a Capo di Ponte, Brescia, torna la Rana Aragosta, la spettacolare camminata solidale in Valle Camonica. Due percorsi adatti a tutti tra sentieri, borghi medievali e le incisioni rupestri, patrimonio UNESCO. L'iscrizione è gratuita, donazione libera. Iscrizioni su gruppoaragosta.com.
0: Arte.
1: Al Museo del Novecento di Milano continua fino a settembre la mostra Il primo Picasso di Milano, un moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionale. Le informazioni su museodelnovecento.org.
0: Feste.
1: Dall'8 al 16 agosto in provincia di Bergamo torna ad Rara San Rocco in festa. Musica, cucina tipica, spettacoli, giochi e gonfiabili. Info su adrarasanrocco.com. Lunedì 10 agosto a Chiavenna torna il magico appuntamento nella notte di San Lorenzo. Il centro storico sarà illuminato da oltre 2000 candele. Tutte le iniziative in programma sono su eventichiavenna.it.
0: Sagre.
1: Dal 7 al 10 agosto a Cantarana in provincia di Asti si svolge la 33esima sagra dell'Agnolotto e della Tinca in Carpione. 4 giorni di gastronomia, vini del territorio e musica sotto le stelle. Sabato 8 e domenica 9 agosto sull'Appennino modenese a Fanano c'è la festa del mirtillo. In programma show cooking, degustazioni di mousse al mirtillo nero selvatico dell'Alto Frignano, mercatino e laboratori. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
0: Life, eventi da vivere.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del Benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
5: Sono le 12 e 2 minuti.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Radio Bergamo Notizie.
11: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Ipotesi principali sarebbero quelle del malore o dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonnina di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi, per la prima volta oltre 40 gradi anche Gorizia, ma non finisce qui. Secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa. Una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico, inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi, bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio, rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
4: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su Arete Autorizzata.

0: nostra voce. La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso. Auto in fila tra Como Monte Olimpino e il valico di Brugeda. Chiuso per allagamenti l'allacciamento Gallarate Gattico per chi proviene dalla 26 dei Trafori ed è diretto verso Varese. Consigliata l'uscita a Besnate e il rientro in autostrada a Cavaria sulla 8. Regolare la circolazione al momento in città Milano. Anticipiamo, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la sospensione del servizio della metro M2 di Milano per le giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori presso il piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria del paese, dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

though it hurts to know.

0: Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato gran sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
5: Italmark. La spesa secondo me.
6: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il Sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello Stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte, a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
7: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
9: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, a borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe VIP 84 I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
5: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
6: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Massimo Lugli anche questa volta ha sfruttato il suo passato di cronista di Nera per il suo nuovo romanzo La gang delle 3B, basato su fatti e persone realmente esistiti, anche se un po' romanzato. Ambientato a Roma, siamo nella metà degli anni 70, racconta dell'escalation criminale e anche dell'arrivo in città della banda dei Marsigliesi. Massimo, cosa cambiò di fatto nella capitale con l'arrivo dei Marsigliesi?
3: Cambiò tutto, effettivamente. Cioè, la criminalità romana ebbe uno shock da cui non si è più ripresa. C'è un prima e un dopo i Marsigliesi. La criminalità romana allora era abbastanza, come dire, rudimentale. Ancora c'era questa eredità dei bulli, del mito della forza fisica, del coltello. Non si usavano tanto le armi da fuoco, le chiamavano in senso dispregiativo cacapoco. Poi arrivano questi che sono dei gangster e arrivano da una serie di guerre che avevano avuto a Castiglia con altre bande e con il sindacato. E di conseguenza si stabiliscono prima a Torino, dove fanno la famosa rapina di via Monte Napoleone, che fu uno shock per l'Italia, e poi vennero da Roma e cominciarono con sequestri di persone allo spaccio di eroina. Alcuni boss rifiutarono, si misero di traverso e furono sterminati. Furono 5 omicidi nel giro di pochissimo tempo e noi cronisti impazzivamo, ovviamente.
2: Tra l'altro nel libro tu racconti di come appunto i criminali locali venissero arruolati anche per le rapine dei marsigliesi, che non avevano nessuna pietà per chi voleva fare il furbo o per chi sgarrava, insomma, ti ammazzavano.
3: Sì, loro erano così, erano o con noi o contro di noi, non avevano questa subcultura, no, dell'eroismo. Molti venivano dalla legione francese, dalla legione straniera, e il loro motto era vivere in fretta, morire giovani e avere un bel cadavere.
2: Anche nelle forze dell'ordine ci furono ovviamente delle perdite. Tra l'altro tu racconti un fatto, insomma, in questa storia che devo dire mi ha particolarmente colpito. Mi dicevi fuori onda che è un fatto vero, realmente accaduto.
3: Eh sì, fu la famosa rapina di Piazza dei Caprettari. Loro arrivarono, i banditi, insieme a poi personaggi come la Lavorino De Santi, cioè banditi che poi faranno parlare molto di sé, avevano una dritta sbagliata, che lì sarebbero arrivati tipo un miliardo o qualcosa, e invece c'erano pochissimi soldi. Un giovane agente di polizia, Giuseppe Marchisella, coraggiosamente cercò di opporsi, fu ucciso. Due giorni dopo la fidanzata, che era prossima alle nozze incinta, si uccise in modo terribile, si lanciò dal balcone, cadde sul balcone di sotto, quindi ferita, ormai agonizzante, si lanciò di sotto a morire. Questo fu un po', secondo me, il declino, perché la malavita romana non lo permise, non si accettava una cosa del genere, il poliziotto ragazzino, e secondo me partirono una serie di soffiate che poi portarono all'implosione di questa banda. Ricordiamo, durante il processo addirittura due persone furono sequestrate, torturate, costrette a firmare una ritrattazione e poi assassinate. Questa ritrattazione fu portata al processo, ma non ebbe nessun fine, cioè ovviamente si capì che era stata estorta con sangue.
2: Sono sempre interessanti i romanzi di Massimo Lugli. La gang delle 3B è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da Doc in farmacia.

0: Progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, ah, una borsa da regalare a mamma.
3: E cintura e portafoglio per me?
2: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
4: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
5: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
6: Saldi di fine stagione.
7: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
9: Sono le 14 e 2 minuti.

0: sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
4: Che faccio, lascio?
5: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia a metà, metà forma, si intende.
6: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
7: Italmark, la spesa secondo me.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico intenso sulla 9 Como Chiasso in direzione Svizzera. Code a tratti e rallentamenti tra Como Centro e il Valico di Brugeda. Sul percorso milanese della 4, un chilometro di coda alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Sempre in A4, ricordiamo che fino alle 15 del pomeriggio resterà chiuso al transito lo svincolo di Sesto San Giovanni in entrata in direzione Brescia. Regolare la circolazione in città a Milano. Trasporto ferroviario. Sospesa la circolazione in prossimità di Milano Centrale per accertamenti tecnici alla linea elettrica. Possibili ritardi e cancellazioni. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora caldo protagonista in Lombardia, con temperature che continuano a toccare i 36-37 gradi nelle ore pomeridiane all'ombra, figuratevi voi al sole. Però attenzione, oggi arrivano anche degli acquazzoni, dei temporali, soprattutto tra questa sera e questa notte. Dalle montagne scenderanno anche verso le pianure e così nel weekend temperature un pochino più ragionevoli, rimarremo al di sotto dei 35 gradi. Ma per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi anche settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il meteo è offerto da
6: Hotel Corona, a Branzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche. Per saperne di più, hotel-corona.info.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
6: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia, oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
2: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora caldo protagonista in Lombardia, con temperature che continuano a toccare i 36-37 gradi nelle ore pomeridiane, all'ombra, figuratevi voi, al sole. Però attenzione, oggi arrivano anche degli acquazzoni, dei temporali, soprattutto tra questa sera e questa notte. Dalle montagne scenderanno anche verso le pianure e così nel weekend temperature un pochino più ragionevoli, rimarremo al di sotto dei 35 gradi. Ma per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi anche settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo è offerto da
2: Hotel Corona, a Branzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche. Per saperne di più, hotel-corona.info.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: faccio? Lascio?
1: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla Molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Soresina 100 grammi, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Sono le 16 e 2 minuti.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, una borsa da regalare a mamma.
4: E cintura e portafoglio per me?
3: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
5: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
6: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
7: Saldi di fine stagione.
8: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
9: Che faccio, lascio?
10: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
11: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
12: Italmark, la spesa secondo me.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti, dalle 16 di oggi pomeriggio e fino alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà domani sabato dalle 8 alle 22 e di nuovo domenica dalle 7 alle 22. Ed è intenso il traffico in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso, sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti per un veicolo in panne tra Trezzo e Dalmine in direzione di Venezia, proseguendo per traffico rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera. Anche in carreggiata opposta, quindi verso Milano, code per traffico tra Peschiera e Sirmione. Ancora sulla 4 nell'area milanese, code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Venezia. Incidente sulla 7 Milano-Genova con rallentamenti e code tra Binasco e la barriera di Milano in direzione della città. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili segnaliamo quello sulla statale 33 del Sempione, dove si transita su carreggiata ridotta tra Castellanza e Gallarate. Attenzione quindi alla segnaletica. E a Milano domani sabato 8 e domenica 9 agosto, sospensione del servizio della linea 2 della metropolitana tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori nel piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte, mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora caldo protagonista in Lombardia, con temperature che continuano a toccare i 36-37 gradi nelle ore pomeridiane all'ombra, figuratevi voi al sole. Però attenzione, oggi arrivano anche degli acquazzoni, dei temporali, soprattutto tra questa sera e questa notte. Dalle montagne scenderanno anche verso le pianure e così nel weekend temperature un pochino più ragionevoli, rimarremo al di sotto dei 35 gradi. Ma per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi anche settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da
4: Hotel Corona, a Branzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche. Per saperne di più, hotel-corona.info.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
2: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
4: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
5: Sono le 17 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
6: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro. Manna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Che faccio? Lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
4: Italmark. La spesa secondo me.
5: Taxi?
6: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
5: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su

0: RadioTaxiBergamo.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su Arete Autorizzata.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Massimo Lugli anche questa volta ha sfruttato il suo passato di cronista di Nera per il suo nuovo romanzo La gang delle 3B, basato su fatti e persone realmente esistiti, anche se un po' romanzato. Ambientato a Roma, siamo nella metà degli anni 70, racconta dell'escalation criminale e anche dell'arrivo in città della banda dei Marsigliesi. Massimo, cosa cambiò di fatto nella capitale con l'arrivo dei Marsigliesi?
3: Cambiò tutto, effettivamente. Cioè, la criminalità romana ebbe uno shock, da cui non si è più ripresa. C'è un prima e un dopo i Marsigliesi. La criminalità romana allora era abbastanza, come dire, rudimentale. Ancora c'era questa eredità dei bulli, del mito della forza fisica, del coltello. Non si usavano tanto le armi da fuoco, le chiamavano in senso dispregiativo catapoco. Poi arrivano questi che sono dei gangster e arrivano da una serie di guerre che avevano avuto in Sicilia con altre bande e con il sindacato. E di conseguenza si stabiliscono prima a Torino, dove fanno la famosa rapina di via Monte Napoleone, che fu uno shock proprio per l'Italia. E poi vennero a Roma e cominciarono con i sequestri di persone allo spaccio di eroina. Alcuni boss rifiutarono, si misero in traverso e furono sterminati. Furono 5 omicidi nel giro di pochissimo tempo. E noi cronisti impazzivamo, ovviamente.
2: Tra l'altro nel libro tu racconti di come appunto i criminali locali venissero arruolati anche per le rapine dei marsigliesi, che non avevano nessuna pietà per chi voleva fare il furbo o per chi sgarrava, insomma ti ammazzava.
3: Sì, loro erano così, erano o con noi o contro di noi, non avevano questa subcultura, no, dell'eroismo. Molti venivano dalla legione francese, dalla legione straniera, e il loro motto era vivere in fretta, morire giovani e avere un bel cadavere.
2: Anche nelle forze dell'ordine ci furono ovviamente delle perdite, tra l'altro tu racconti un fatto, insomma, in questa storia che devo dire mi ha particolarmente colpito. Mi dicevi fuori onda che è un fatto vero, realmente accaduto.
3: Eh sì, fu la famosa rapina di Piazza dei Carrettari. Loro arrivarono, i banditi, insieme a poi personaggi come la Lavorina De Santis, cioè banditi che poi faranno parlare molto di sé, avevano una dritta sbagliata, che lì sarebbero arrivati tipo un miliardo o qualcosa, e invece c'erano pochissimi soldi. Un giovane agente di polizia, si chiamava Giuseppe Marchisella, coraggiosamente cercò di opporsi, fu ucciso. Due giorni dopo, la fidanzata, che era prossima alle nozze incinta, si uccise in modo terribile, si lanciò dal balcone, cadde sul balcone di sotto, quindi ferita, ormai agonizzante, si lanciò di sotto a morire. Questo fu un po', secondo me, il declino, perché la malavita romana non lo permise, non si accettava una cosa del genere, il poliziotto ragazzino, e secondo me partirono una serie di soffiate che poi portarono all'implosione di questa banda. Ricordiamo, durante il processo addirittura due persone furono sequestrate, torturate, costrette a firmare una ritrattazione e poi assassinate. Questa ritrattazione fu portata al processo, ma non ebbe nessun fine, cioè ovviamente si capì che era stata estorta con sangue.
2: Sono sempre interessanti i romanzi di Massimo Lugli. La gang delle 3B è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Ospite quest'oggi il direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, Fabio Candiani. Benvenuto Fabio.
2: Buongiorno, grazie.
1: Per la stagione invernale 2026-27 MSC Crociere rafforza la sua storica presenza nei Caraibi con MSC World Europa. È così?
2: È così, andiamo ai Caraibi, andiamo in particolare alle Antille francesi con la nostra MSC World Europa, quindi una delle nostre ultimissime navi, tra le più moderne. Non dimentichiamo che all'interno della nostra flotta, oggi di 23 navi, abbiamo naturalmente la possibilità di poter raggiungere dei posti meravigliosi, le Antille francesi, con degli itinerari che potranno essere sia di 7 che di 14 notti.
1: Quali sono le esperienze di bordo di nuova generazione introdotte per questi viaggi a lungo raggio?
2: All'interno di queste navi, che sono tra le più moderne, abbiamo attrezzatissime palestre che permettono di fare sport aggiornati chiaramente con tutte le ultimissime attrezzature. Abbiamo dell'intrattenimento sia a livello generale, nel senso di lounge, nel senso di spettacoli serali, ma anche nello stesso tempo anche la parte della zip line, cioè la possibilità di poter godere anche di questo tipo di intrattenimento un pochino più giovanile, naturalmente discoteche, ballo, musica dal vivo.
1: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Bergamo Notizie.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi, dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro.

0: tu indosserai i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Per le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
9: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobil Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso. Anche a Milano sul tratto cittadino della 4, code tra Cormano e Milano Est in direzione di Venezia. Si sta in fila anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiature per agevolare gli spostamenti fino alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà domani sabato dalle 8 alle 22 e di nuovo domenica dalle 7 alle 22. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili segnaliamo quello sulla statale 33 del Sempione, dove si transita su carreggiata ridotta tra Castellanza e Gallarate. Attenzione quindi alla segnaletica. Transito su carreggiata ridotta anche sulla Milano-Lecco tra Nibbiolno e Molteno nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta. Anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Sono le 19:03. Radio Bergamo Notizie.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. Inflessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Ed è tutto. A più tardi.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
6: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legno.

0: la nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Ne hanno parlato tantissimo, dall'8 maggio trovate il film anche su Prime Video ed è un film tratto dal libro di Felicia Kingsley, Non è un paese per single. Tra l'altro è uscita un'edizione speciale con contenuti extra anche del libro, tra l'altro molto molto carina anche la copertina. Siamo a Belvedere in Chianti, questo piccolo borgo sulle colline toscane dove abbondano ulivi e vigne, però ci sono pochi ragazzi da marito, insomma, ed sono tutti in fermento perché Charles Bingley, nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall'Inghilterra per prendere possesso dell'eredità, cioè la tenuta Le Giuggiole. La notizia ha scatenato ovviamente le potenziali suocere disposte a tutto pur di sistemare le figlie con Charles e anche il suo altrettanto affascinante, ricco e single amico Michael Darcy. A chi invece questa caccia al marito tutto sommato non interessa è Elisa, tra l'altro amica d'infanzia di entrambi i ragazzi, con i quali passava tutte le estati nella tenuta dove adesso vive e si occupa con passione della vigna e della produzione del vino. Mentre tutte le ragazze di Belvedere sbavano, insomma, per conquistare questi due ragazzi, lei invece è molto preoccupata delle intenzioni di questi due ragazzi, intenzioni poco chiare almeno per quanto riguarda la tenuta. Possibile che due amici affiatati come loro possano adesso ritrovarsi nemici? A Belvedere, terra di pettegolezzi, tutti ovviamente vogliono sapere come finirà. O leggete il libro in questa nuova edizione o guardate il film Non è un paese per single di Felicia Kingsley. Anche questa volta il libro è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Le idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilpam.com.
1: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
5: Italmark. La spesa secondo me.
6: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, una borsa da regalare a mamma.
7: E cintura e portafoglio per me?
6: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
8: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
9: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
10: Saldi di fine stagione.
11: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
12: Sono le 20. Radio Bergamo Notizie.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
14: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti da la Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
15: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
14: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
13: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
16: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro. litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me li dia a metà, metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt e sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca Salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
6: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
7: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
5: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
6: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Che faccio, lascio?
1: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia a metà, metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca Salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Sono le 23 ed un minuto.